0: Hermano, queremos que nos digas si nos quedamos o si nos vamos.
1: Yo pienso quedarme.
0: Me lo figuraba.
2: Prendi, dagli da bere.
3: No, ti fa bene ai capelli questo.
2: Pancho, lo devi salvare. Il suo cadavere non mi servirebbe a niente.
4: Farò del mio meglio, signor.
2: Avanti, opera. Continua pure, Pancho, svelto. Lo ripeteremo in sesto, vero? E lui sarà contento di raccontarci la storia della sua vita.
5: Una storia abominevole di crimini e di delitti. Non voglio ascoltarla, mi allontanerò.
2: Ma io adoro le memorie autobiografiche, lo starò a sentire avidamente.
5: Voglio sperare che la nostra parola di cittadini per bene valga molto di più delle menzogne di un criminale.
2: No, Blair. Per me la solita bibita di sciroppo di lamponi.
6: Ma questo è oro.
7: Oro! Oro! Oro! Oro!
5: Che hai fatto, disgraziato? Lo hai ammazzato?
8: Perdonami, Sorro, è tutta la vita che cerco oro senza trovarlo e quest'uomo ne è imbottito.
5: È vero.
9: È pieno d'oro, signor Sorro.
5: Una pallottola d'oro.
2: Ma qui c'è qualcuno che vuole scherzare.